0: Ua iai se tala fia fia mo a inga Samoa o loo fia fausia la tu fale po nisi ngā luenga ma polo keti te tele Samoa. O ngā lulue fatasi nei le Bluebird Lumber and Hardware ma le TL Marketing i mangele. E ma fai ona oka ma totongi au aloa me New Zealand ai piki e loa inga Samoa ma i la lao le Bluebird i apia vai tele po sale lo longa savai. Mo nisi famatalanga pala au nei loa le olu atasi lima ono tolu tolu fafa. O le e-maili info@tlmarketing.co.nz.
1: A fai te tele tonu o solia se tu la fono ma ia ingo fa sa launga ma ua e fira ngalo e fai a sau fai tionga fa afsotai mai le Pacific Media Network ile ovalu se lau fitu ono tolu tolu fa lua pe imeli mai le complain@pmn.go.nz pe lafo mai ile pusa meli o le PO Box iwa fitu ono o tasi manukau lua lua fa tasi Auckland pe te fisota i sao le pulenga o a ia ingo fa sa launga le Broadcast Standard Authority le telefonio le ovalu se lau Tolu ono ono, iwa iwa ono. Pe sila sila la lato upenga ofisota inga bole website o le www.bsa.gov.nz o tusi faiti uma e se tau ona tau nui tutonu o le luasifuru aso talu mai le aso le fasala launga.

0: Ia umma lengi vai aso sole mokua.
1: Pai asi, isi malo bu ka ua ua, mokua amakanga. Ua malo si losi me alisa ua malo bu male, ma ua amaka vente ke le pa oa ia waka lafo ma. Ea, e malo si mal malo ru, ai anu dunga